Gloria al Misterio Venus Espíritu Santo. Milim ad esta bena cum de Gesù ad latensini, figlio fiamma che tal figlia winnarda le ma bamlini, sirna le viti vismaviti ad esme figli saltate e con le tre tette vismaviti afflate. Sì, Maria, vi grazie a lì al mole mia, che preghi vostri di sambire che il frutto agli uffie e Gesù. Gloria al Missiello, bene lo Spirito Santo. O Gesù, fu sebiglietti, fu colcevo a tappartie, in cerrette, in parcatie, in molti di padei e mie. Sirna le vite, ma vedi, ad esbecchi, saltate, con le tre tette se meglio sì, Maria, vi grazie a me, al mole mia, perché ti vuoi spendere sambire per il frutto agli uffi e Gesù. Gloria al Messiello, bene lo Spirito Santo. Ascolta il tema dal Papa, insieme alle vinti visme vinti, ad esmecchi gli santnati, con le credite visse meglio fnati. Lì, Maria, vi grazie un lì al mulei mia, che prega di vostri, ne so ambire che il frutto agli uffi è Gesù. Gloria al Missiello, bene lo Spirito Santo. Lord, what tai ba mulei, regia seba, yum ihor. Nezikai mulei, Lord, vokatini, yum ihor. Nezikai, etaitni, jam sihor. Vihirweta, dakri, filiem, numudia, halei, tukra. Din mulei, setum, ital batie. Amen, mulei. If Daniel you in cum honest, which who did bled me, a sibo via person of data, to a year, which not a she down a tribute, fair heart, which no read with see Matti a litinia, a breaky, which malahleys made with shame, puntuali, which malahalil hat is tenini, amen, mule. If Daniel you in cum albini 53, perseverante for bitter soul with dia, Ari, fitegizione iettie, sincer, culmaneit un amen. Hallenish, mulei in gerger, metalapariet maidus taier. Hallenish, natta albi, metanista amas difficulta. Hallenish, in nervia, metamatatis tie, mulei. Umetafiwa, in hosni wahdi, faccarnir emmit mulei riftie. Oggi, usufteia, Klim tatif il attayeb talokrai. Klim tahay al generosita tahatihur. Klim linisel pisima, pein pisima matesisti. Dan itol bok mulei, firtu, tadan il yung, ekifu. Alla dana smatartana, ahlesenna vi afmana, gloria misier niben unispiritu santi. Maria Santissima Regina Lenchiom, Narikis Matartana, Gesù Lutvile Talina, Reticum, Nidem Panna, O Gesù Tie, Iamprindad Nobidna, Arista Minnar Talinfer, O Genna Vervecolla, Lacta Dau Clandom Zon Talnina Tie, E Cosi Drau, Nouel Misterum Talfer, E Talandro Gabriel, Abballin Sitna Maria, E Kella Tum Ombalna, No Frugdan Rosario, Alina le edin mijburinam, wassemmia le edin maudim mana, wal famigli tana colla, wal daukir famigli le palissa in sabo inquietati, wal pace fittinia. E tolbu mulei, e patilna iscita, bishartna matrahadni milfrod taha. Sirna leinti vismaviti adismek, ti di saltate che con le tue dita si mette a flare.

0: Lei Marif Maria, vi grazie un lì al mulei, mi ecco perché ti posto in disambire che il frotta di uffi è Gesù. Lei Marif Maria, vi grazie un lì al mulei, mi ecco perché ti posto in disambire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, vi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, vi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, mi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, mi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, vi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, mi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, vi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, vi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Gloria al Mistiende, bene un Spirito Santo. Maria Santis Farina Litium Nalikes Matatana Gesù Litvileta Linar Tikumni Demfana O Gesù Tiei Aumnato Vita Aris Namitnar Kalimper O Genna Nervekola Lakta Dau Plandom Zon Talonina Tie E cose Dau Pittini Mistero Mittalfer E da Sitna Maria Marrete Zu Arribata a Santa Elisabetta Sir nali it to be smelled, yet at this fact it is unnatic, a cool little date is the make of love. Sli Malik Maria, mi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri e ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, mi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri e ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, vi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri e ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, mi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri e ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, mi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri e ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, mi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri e ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, mi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri e ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, vi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri e ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, vi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri e ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Sli Malik Maria, vi grazie un Dio al mulei, mi è perché ti vostri e ne sa, in vire che il frotta di uffi è Gesù. Gloria al Mistiende, bene lo Spirito Santo. Maria Santissima Rina Nitiom Nalikis Mataltana, Jesulit Fila Italina Retecum Nidia Fanna, O Jesu Tia, Yafrina Nobita, Aresna Mignarta Linfer, O Genere Guerpolla, Lattardau Platum Zontan Nina Tia, Nicosidrau Fittile Tisteru, Talfer, Metasidna Jesu Christu, Vila et Filata Betem, Sirna Ligiti Vismewit, Yet Adis Vekidi Saltate, E quello che ti disse meglio Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Gloria al Mistero e bene allo Spirito Santo. Maria Santissima Rina Ritiomna, Ricchis Mantaltana, Gesù Ritpile Italina, Ritipum, Nide Pan, O Gesù Tie, Iapri Nato Vita, Aresna Mnarta L'Imper, O Genna Nerve Colla, Lactar Dau, Platum Zon, Talanina Die. E così Drau, Brava Misterum in Talper, et Asitna Maria, O San Giuseppe, presentavo il Vino Gesù Fittem, Sirna Ritip Smewit, Yet Adis Mekti Disaltate, e quelli che ti disse meglio fare. Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha pregato i vostri in questa fila che il frutto agli occhi è Gesù. Slimalik Maria, mi grazie a me al mule, mi ha Βεβαίω τη βοσκέντεσα. Μπήρε και φρότα του φιέ, Γεσού. Σλίμα λίκ Μαρία, γράψα με μπλία μου μία. Βεβαίω τη βοσκέντεσα. Μπήρε και φρότα του φιέ, Γεσού. Σλίμα λίκ Μαρία, γράψα με μπλία μου λέει μία. Βεβαίω τη βοσκέντεσα. Μπήρε και φρότα του φιέ, Γεσού. Gloria al Messiaen Venu lo Spirito Santo. Maria Santis Marina, Letiomna, Lichis Fattaltana, Gesù Litvile Italina, Retitumni del Panna, O Gesù Fie, Iapri Nato Vita, Arresta Mennata l'Inferno, O Gennare Vercolla, Lacta Dau, Plato Bzon, Talanina Dio. Che cosa dirà? Per l'Ames Mistero, Mittenferno, e da Sintina Maria, o San Giuseppe, che il fulmino di Gesù, uguale a tutti gli ebbi, sapeva in tempio, e disputa, ma di tutti.
1: Messire, nali, inti, fissna, vietli, adda, sissna, e ci saltnate, che colle, tretien, che fissema, e doflat. Slima lik Maria bil-grazzja mimlija l-mulejnija imbirgħet ti post in-nisa imbira kien frotta ġuftija Ġesu. Slima lik Maria bil-grazzja mimlija l-mulejnija imbirgħet ti post in-nisa imbira kien frotta ġuftija Ġesu. Slima lik Maria bil-grazzja mimlija l-mulejnija imbirkem ti post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Slima lik Maria bil-grazzja mimlija l-mulejnija imbirkem ti post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Slima lik Maria bil-grazzja mimlija l-mulejnija imbirkem ti post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Slima lik Maria bil-grazzja mimlija l-mulejnija imbirkem ti post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Slima lik Maria bil-grazzja mimlija l-mulejnija imbirkem ti post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Slima lik Maria bil-grazzja mimlija l-mulejnija imbirkem ti post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Slima lik Maria bil-grazzja mimlija l-mulejnija imbirkem ti post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Slima lik Maria bil-grazzja mimlija l-mulejnija imbirkem ti post in-nisa imbirek il-frota ġuftijak Ġesu. Gloria al Messier, Oliver, Oli Spirito Santo.
0: Maria Santissima, Orina le Fiona, le Chisma Tartana, Gesù le Fila Italina, le Secondi del Pan. Oggi

tarnina diek, salve regina, slima lik sultana, omta lanina, haya le wauta matan, slima lik li lekinaitu, alejana trof nati kule teva, li lek nit nedu, ahna li nipkum nolfu dal vetat mu, eyamela avukata tana, tawalena dauklainei tiek tarnina, urina waradan trofnamen, il Gesù, Rottenbier, dal Giuftier, o Anina, o Via, o Elba, Vergine Maria, Glopalina, Addisso, Malla, Vece Cognisto, Inna, da Luenna, Cristo. Sconto il tema dal Papa. Sierna reti, bismewe, e adesso metti di saltate, e con le tre tese, se meglio, flat. Slima Lik Maria, vi grazie un Dio al cuore mio, perché ti posso in nessun, vire per frutta gli fieri, Gesù. Gloria al Messiaen e bene allo Spirito Santo. O Giuseppe, Messer Tana, Talbechi, Afdei e Mana, Flagonia, Ma Gesù, Uma Maria, San Giuseppe, e Flopalina, quando con l'anzante, da dati gli uomini. Se non avete visto me, avete adesmetti di saltate, e con le tue tette, se me da flare. Slima Lik Maria, grazie a me, al mule, mi ha pregato vostro ne so. Dire che il frutto gli offie è Gesù. Gloria al Messiaen, bene lo Spirito Santo. Alleluia, se non avete visto me, avete adesso me figli esaltate e con le tue tette se me graflate. Slima Lik Maria, vi grazie un Dio al mule, vi è pregati vostri in nessun, vi è per fronte agli uffi e Gesù. Addio, mo mule, in mestretta degli amici, gli estrio per pace, alme i tinta alla colla, sirna lì in tivi smelti, ed ad esprecchi gli saltate, e con le tue tinte vi se ne è doppiato. Slima Lik Maria, vi grazie un Dio al mule, vi è pregati vostri in nessun, vi è per frutta gli uffi e Gesù. Addio, mo mule, il mistretta Deia, io scrivo per pace, vengi pura a per le tue lì. Slima Lik Maria, vi grazie un Dio al mule, vi è pregati vostri in nessun, vire più frutta gli uffi e Gesù. Vergine pura per tue lì. Slima Lik Maria, vi grazie un Dio al mule, vi è pregati vostri in nessun, vire che frutta gli uffi e Gesù. Vergine pura ora tue lì. Slima Lik Maria, vi grazie un Dio al mule, vi è pregati vostri in nessun, vire che frutta gli uffi e Gesù. Gloria al Messiaen e bene allo Spirito Santo. Gloria al Messiaen e bene allo Spirito Santo. Gloria al Messiaen e bene allo Spirito Santo. La Tania dal Madonna, Mulei Nina, Cristo Nina, Mulei Nina, Cristo Ismana, Cristo il A, tal Tana, Messer Eternalla, e Benalla Livdei Tetinia, Spirito Atisalla, Trinità Atis alla Wihet, Im Atza Maria, Im Atza Ommalla, Im Atza Sheba Tadbevir,
Om ta Christum. Om il Pisia. Om il Hnina. Om ta Grazzatella. Om il Tama. Om l'Esiet Zappia. Om l'Esiet Nadifa. Om Uvergini. Om Blateva. Om l'Efesco Limhappa. Om Talage. Om Talpari Taye. Om Tamin Halana. Om Tamin Salvana. Vergini collocata. Vergini l'Efesco col Ima. Vergini l'Efesco col Forrima. Vergini colloxeta. Vergini con l'Ocnina. Vergini Deiem Marbuta Malla. Merat Tusia. Tron Taleb. Vidu Talfertan. Amara Talespiritus Santo. Amara Tacul Grazia. Amara Tacultiva. Guarda Mistica. Torri Tadab. Torri Talavori. Dar ta death. Arca rapta hdita. Vip ta stema. Keuba ta felon. Saha tal morda. Ken tal metembe. Farat alamegran. Farat alamefte. Ainunna talensa. Sultana talangi. Sultana da patriarchi, Sultana da profeti, Sultana dall'apostoli, Sultana dal martiri, Sultana dal confessori, Sultana dal vergine, Sultana dal addisicolla, Sultana nislaminai da welteva, Sultana della sema. Sultana dal rosario Addes, Sultana dal famiglia, Sultana dal pace, Aruftalla etne idnubetta dinia, Aruftalla etne idnubetta dinia, Aruftalla etne idnubetta dinia, Ennalina, Topalina, Addisa, Malla, Vesicognisco, Ennata, Nuenna, Cristo. Letta va Maria nel Madonna jehet lettiye nel jisenta ha dam fil ava. Slima rik Maria vi grazia mlia il mulei mia perché di vos tenessa mira che frota gli offia il Gesù. Slima rik Maria vi grazia mlia il mulei mia perché di vos tenessa mira che frota gli offia il Gesù. Slima lik Maria, vi grazia mli al mulei mia, che pregati vostri in nisa, in vire che il frota gli offia e Gesù. O Maria, ne cal fiddinia, mena deba, a l'anna grazia, in orgio minna, mena artia. Talba al vocazionil. Mistir adis, seja haktar adima flal adie. Lildaw klisseja, einom jisimu, u jil'ow listedina tijek. Lildaw li jil'ow listedina tijek, atijom li jirpul biza u tfishki, li jil'taw maqaw fitri. Lildaw li jizabu fitri, amilom adima deje maktar adisa, u habrika, alibnek Gesù. Amen. Al Knisia ua sacerdoti, o Gesù tie, ni tolbo cal Knisia colla, a ti alem habba, without al Spiritu tie, ua del awal il clip del sacerdoti, sabesh annu all'intima, il luf la caripsa, u dam yelgo lura, andec mulei. O mulei, a tina sacerdoti a tisa, con il stess, le zommo fintusia. O sacerdote, il gbir u divi, amen, li il awwa tal-qnina tiek, istahibom ul-fejni murru, utħarisom,
منسس ويكبيتي للشيطان تهيي الهن كله كنترا تخل ملعي آمين لي الأول تلقينا تير فرع ويجيب في الشيء دا كله يستيفشكن الاتوسية السكرتوتي عشان تي تستاكل له أمين طلبة الارويح السكرتوتي لي ينصابوا في البرغاتوريو السيرة تاف نوفريلك من لدين بلاتيبة ماريا الدم بريتسيوس تبنك يسو بالبطية تدنبيتي والمسريح تلارويح السكرتوتي بتشالمن تداك السكرتوت لكتر أبندونات في البرغاتوريو يسو ماريا جوزيبي ينا نحبهم صاربوا لارويح Alla mister, no frile che il piacere divini, da Cristo vivne, a società musulmina, vesperica, ut cattarfia numru da soci, ut etfa, e grazia tia cua, a saha talbned mi, specialmente per me statali, amen. O Alla, Inseia il sacerdote e San Giorgio preca al ministero dell'evangelizzazione. Adina ne tolbu l'imhegin vitali Dio, wimsahi l'intercezioni Dio, ahna il col nahmu bled, asaha la dinia, winhabeku bish it katta la tadau pliemnu, Be Christus in

Giuseppe. Gesù, Maria, Giuseppe. Gesù, Maria, Giuseppe. Gesù, Maria, Giuseppe. Gesù, Maria, Giuseppe. Gesù, Maria, Giuseppe. Gesù, Maria, Giuseppe. Gesù, Maria, Giuseppe. Gesù, Maria, Giuseppe. A te, o mulher, me estria cadeia, e estria o filfato. O Gesù, sacramentato, e con l'opnina o carità, nell'erbe dal pulcatore, da filo il quini, e le so, minna, udo, il genna mie, aiuto il gaudù, al colla che mi, l'eternità. Gesù, Maria, o Giuseppe. Gesù, Maria, o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. A te o mulher in mestrica deia. Io strio fil pace. O Gesù sacramentato, e con l'occhina carità, nell'erbe al purgatorio, da filo il quini, e le somme nar, pudo il genna mie, aiuto il gaudù, al colla che mi, l'eternità. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Gesù Maria o Giuseppe. Addio mo mulei in stretta deia. Io strio fil pace. O Gesù sacramentato e con l'occhina o carità. Mille rue dal purgatorio, da filo mil quini, e le somme nar, fudo il genna mie, aiuto il gaudù, al colla che mi, l'eternità. Vista il Gesù Eucaristia. Gesù Eucaristia, artigia in odde, sabisci delle mie, un'uri in hapte lei, e l'acqua di Nisiara, nell'un per fai tali, in taf li in un hobbog, o spes in tacarvi, misirna li in te vismewit, in ades mecchi gis altate, e quelle tu che in se me gaufar. Slimanic Maria, vi grazie mi al volei mia, perché ti vuoi stendere su un piede che il frutto gli uffie a Gesù. Gloria al Messiel e bene lo Spirito Santo. Gesù Eucaristia, con Heinz in Cernati, dal Gente dai Nefaiti, Beshnipta Nemmefi, all'Imni Nara Sewa, l'Imhabba di Ecleia, all'Imni in Zomok Albi, Kulio, perché mai neia, sirna li intimismewi, in adis mecchi saltati, e kulle tritet istamei gafat. Slimanic Maria, vi grazie lì al mulei mia, perché ti vuoi stendere su ampire che il frutto gli uffie a Gesù. Gloria al Messiel e bene lo Spirito Santo. Gesù Eucaristia, da lei lunare sì, non frile dagli untie, bisciol, pittapit, non frile caiti colla, per fer quindi che taha, innafi in te trida, o cosa lo che taha, sirna le intimismewit, in adis mictigi saltate, e con le tretenti se me gaflar.
Slì Maria, vi grazie.

Il Gigantino, l'arte minu to Sherry Udacta Calypso, il Bayan Hamra Tarramna, il Monument il Bambino, Colla in Farla, Colla in Facula, Fondazione Radio Bambino, Tino Design, Punto Clinton,

Mela iktar slow bil tal-Mind Benders sa Phil Collins imma kienet telet number one l-Ingilterra fl-1988 ikompli Conway Twitty.

Nella, il cantante ama in Sardegna Marisa Sandia, Casa Bianca, classificata fettini post Sanremo tal 1968. Fli stess festival, fettini party, che not cantata o col Ornella Vanoni.

canzonetta patriottica, composizione di eu stess, kif atmista l-enenzi kaziza Malta, daka kien il-kantant Malti Mario Bonnici. Il-grupp Ingliż The Four Pennies kellhom din il-number one ġewwa l-Ingilterra fl-1964 jisima Juliet.

Presto mi viene, tutto mi chiede, tutto mi sogno, tutto mi chiede.

sono i Nesmith orchestrali e corali dal film Provades, film Sayer, film americano assieme a Elsa Mio e Ramsin, musicata a Miklos Rozsa. E dalla Swiggy eseguiti in orchestra del Coral Corral Philharmonic, la direzione del compositore stesso, Miklos Rozsa, compositore ungherese e sdarahadam hafna in America. Uawna hna ancora sto fitmin tal program tal-lum is-suna tal-konċerti, Peter Proċan tal-izemilkom, medikom kol grazzi ħafna tal-attenzjoni nittama lill-program oġobkom. U nittaqaw jekk Alla jrid bħal-mutmintijiet fl-istess ħin dejjem fuq dan l-istess stazzjoni.

Santa Messere, tali bene, tali Spirito Santo, Amen. Nam lo vista Gesù sacramentato. Kem ni shtia din in vista ko Gesù sacramentato. Kol artal fant in sapuah dek me kol hat abandonat. Messir na rienti fis mawetit ad des is mekti gisalt natek. E kol le tretin ki fis samaig da flat. Slema lik Maria, per grazia memnia al mulei mia, che in birka enti fost in nisa, in bira che in frotta al giftia il Gesù. Gloria del Messia, dell'Ibeno, dello Spirito Santo. Che mi stia il lucchelli tan camu malei che in gratio da daflo mai arfut per tanto li raccontanati. Messir na le inti fis mawetit adesis mekti gisalt natek e kulli tretin ki fis samaik daflat. Slema lik Maria, be grazia memlia al mulei mia, che in birka enti fost in nisa, in birka che il frotta al giuftia e Gesù. Gloria del Messia, dell'Ibeno, dello Spirito Santo. In malesh al pada taitni con la lila che è natia, pa la vitma tale mhabba tanta lia anche a malia, messir na li inti fisma veti adesi smekti gisaltnate, e kulli tretin ki fissa maeg da flat. Slema lik Maria, per grazia memlia al mulei mia, che in birka enti fost in nisa, in birka che il frotta al giuftia e Gesù. Gloria del Messia, dell'Ibeno, dello Spirito Santo. Milim ades tabernaclu o Gesù ad atinsina, fidita marcatar fia o binnata mhabba e mlina, missirna li inti fismawetit ades ismekti gisaltnatek, e kulli tretint che fissamaeg da flat. Slema lik Maria, per grazia memlia al mulei mia, che in birka ente fost in nisan birka che il frotta al giuftia e il Gesù. Gloria del Messia, dell'Ibeno, dello Spirito Santo. O Gesù fosse bigliete, fu cosceu a tal altie, c'è redden il barcatia, che motetip adeia mie, messir na li inti fissma vietit adesu smekti gisaltnate, e kulli tretint che fissama eg da flat. Slema lik Maria, per grazia memlia al mulei mia, che in birka ente fost in nisa, in birka che il frotta al giuftia e Gesù. Gloria del Messia, dell'Ibeno, dello Spirito Santo. Secondo il tema del Papa, Messir na li inti fis mawetit adesi smek, ti gisalt natek, che kulli tretin ki fis samaik da flat. Slema lik Maria, per grazia memlia al mulei mia, che in birka ente fost in nisa, in birka che il frotta al giuftia e Gesù. Gloria del Messia, dell'Ibeno, dello Spirito Santo. A ti amo mulei il mistriehta deie, mistriuma fil pace, nei dell'Angelus, l'angelo talla habba rel Maria. Slema lik Maria, per grazia memlia al mulei mia, che in birka ente fost in nisa, in birka che il frotta al giuftia e Gesù. Avni al addeia tal mulei. Slema lik Maria, per grazia memlia al mulei mia, che in birka ente fost in nisa, in birka che il frotta al giuftia e Gesù. Oli bentalla sarbnide. Slema lik Maria, per grazia memlia al mulei mia, che in birka ente fost in nisa, in birka che il frotta al giuftia e Gesù. Flapalina ad disam malla. Nitalbu, xered nitalbu kmulej fi qlubna l-grazja tijek. Bix aħna li bitħabbira tal-Anġlu, għarrafna Kristu ibnek sar bnide, bil-passjoni u l-mewt tijaw naslu għasseb tal-għumem mill-uwieġġa l-istess Kristu sidna. Gloria l-Messia, l-Ibeno, l-Spirito Santo. Gloria l-Messia, l-Ibeno, l-Spirito Santo. Gloria l-Messia, l-Ibeno, l-Spirito Santo.
San Giuseppe Talpsafia, a ti amo mulei il mistrieh tadeye, mistri humma fil paci, alla tana ismait talptana, ahle senna vi afmana, gloria lil missiel, il libenu lil spiritu santo, kif kem il bidu usal dejem, jif al dejem tadeyem amme, Maria Santissima, ovri linti omna, alik isma talptana, Gesù, tu e la talina rete con benide panna, oggi su ti e affrinna d'nubitna, harisna minnata l'infer, col genna l'erbe e colla, specialmente da cli un malacta bisonta hnina tie, mi consideravo ne meditavo il hames misteri tal fe, le vuoi mette l'angelo gabbie, ha balesitna Maria, le kella tcuna o malla, da rosaio una fraha bisonnietta al familietana, al morda o al dacli il dubrubio, mi sirna le inti fissmaveti, adesis mecti, gisaltnate, e fulli tritinti fissamec da flat,

cirka inte först i nissa en mirakelfrata just i äggeså. Islema lik Maria belgrazia memlia el molei mia che mirka inte först i nissa en mirakelfrata just i äggeså. Islema lik Maria belgrazia memlia el molei mia che mirka inte först i nissa en mirakelfrata just i äggeså. Islam alik Maria begrazia memlia el mulei mia che birka enti fost in nisa en bira che il frotta al giufti eggeso. Islam alik Maria begrazia memlia el mulei mia che birka enti fost in nisa en bira che il frotta al giufti eggeso. Islam alik Maria begrazia memlia el mulei mia che birka enti fost in nisa en bira che il frotta al giufti eggeso. Islam alik Maria begrazia memlia el mulei mia che birka enti fost in nisa en bira che il frotta al giufti eggeso. Gloria nel Messia, nel bene dello Spirito Santo. Maria Santissima, ure l'inti omna, alikis matta alptana, Gesù tu velet alina rete combni d'amphanna, o Gesù ti e afrinnat nubitna, harisna minnata l'infer, col genna l'ero e accolla, specialmente a chi un malacra e bisonta nina tia, mi considerau che tini misterio in tal fer, metasitta Maria Matuzu, arriva taha Santa Elisabetta, missirna l'inti fisma veti adesi smetti, gisaltnate, e quello tre tenti che fissa mai da flat. Slema lik Maria, per grazia memlia il molei mia, che imbirca enti fost in nisa, e imbira che il frotta al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia il molei mia, che imbirca enti fost in nisa, e mbira che il frotta al giufti e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che mbirka ente fost in nisa, e mbira che il frotta al giufti e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che mbirka ente fost in nisa, e mbira che il frotta al giufti e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che mbirka enti fost in nisa, e mbira che il frotta al giufti e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che mbirka enti fost in nisa, e mbira che il frotta al giufti e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che mbirka enti fost in nisa, e mbira che il frotta al giufti e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che mbirka enti fost in nisa, e mbira che il frotta al giufti e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che mbirka enti fost in nisa, e mbira che il frotta al giufti e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che mbirka enti fost in nisa, e mbira che il frotta al giufti e Gesù. Gloria nel Messia, nel bene dello Spirito Santo. Maria Santissima, ure l'inti omna, alikis matta alptana, Gesù tu velata alina rete cumbini ed amphanna, o Gesù ti e afrinna ad nubita, arisna minnata l'infer, col genna l'erbe a colla, specialmente a chi un malacta bisonta a chnina tia, e considerau fittile et misterium in tal fer, metasirna Gesù Cristo tu velat filarta betle, missirna le inti fissma vietit ad disismecti, gisaltnate, e quelle tre tinte che fissamme è da flare.

Slema lik Maria, per grazia mia mia e mia mia, che mirca enti posti in misa, e mira che il frutto al gifti è Gesù. Slema lik Maria, per grazia mia mia e mia, che mirca enti posti in misa, e mira che il frutto al gifti è Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il birca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù. Gloria nel Messiele, nel Bene, nello Spirito Santo. Maria Santissima, ure lentiomna, arichis mattal ptana, Gesù tvela talina rete fungnide abhanna, o Gesù tia e afrinnad nobita, arisna minnata l'infer, col genna l'erve a folla, specialmente a cui un malachta bzonta acnina tia, mi considerau firraba misterium in tal fer, Metasitna Maria o San Giuseppe presentavi il vinam Gesù fit tempio. Messirna le inti fis movet hit adesis mecti gis altnate e culli tritin che fis semeg da flat. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fost in nisa, mbira che il frutto al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù. Slema lik Maria, per grazia memlia e mulei mia, che mbirca enti fosti in misa, e mbira che il frutto al giufti e Gesù.

Islam alik Maria, per grazia memlia el molei mia, che imbir caente post in nisa, imbir che il frotta al geftia e il gesò. Gloria nel Messia, nel libero e nello Spirito Santo. Maria Santissima, ure lente omna, alik smatta altana, Gesù tu la talina rete combini da panna. Oggi su te è accrennata la vita, aris nominata l'inferno, col genere l'erbe a colla, specialmente a chi un malacca e bisogno da chinina tia. Mi considerava per l'hame solaha il misterio in tal fer. Metà sitna Maria e San Giuseppe, il fulminam Gesù, o guarda che ti im sabo per tempo di spunta maddetturi. Mi sirna le gente per smavetti ad adesso smec, ti ci saltnate, che fulli tritint che per sema e da flar. Islam alik Maria, per grazia memlia al mulei mia, che imbir caente post in nisa, imbir che il frotta al giftia e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia al mulei mia, che imbir caente post in nisa, imbir che il frotta al giftia e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbir caente fost in nisa, imbir che il frotta al giuftia e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbir caente fost in nisa, imbir che il frotta al giuftia e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbir caente fost in nisa, imbir che il frotta al giuftia e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbir caente fost in nisa, imbir che il frotta al giuftia e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbir caente fost in nisa, imbir che il frotta al giuftia e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbir caente fost in nisa, imbir che il frotta al giuftia e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbir caente fost in nisa, imbir che il frotta al giuftia e Gesù. Islam alik Maria, per grazia memlia il mulei mia, che imbir caente fost in nisa, imbir che il frotta al giuftia e Gesù. Gloria nel Messia, nel libero e nello Spirito Santo. Maria Santissima, ure lenti omna, aleikis matta altana, Gesù, tu vela talina rete cumbni ed amhanna, oggi su ti è affrennat la vita, aris la minnata all'inferno, col genna l'erbe a colla, specialmente a cui un malacca e bisonta a chnina tia, salve regina, slem alik sultana, om tal chnina, ai ahleu al tamatana, slem alik li akinaik, tu vela shahna tarufnati o la teva, lille clit nedu, ahna li nikku, un offu dan il vetta d'mu, ai amela avvocata tana, dove alleina da cloi nenti e tal chnina, Marina, Waradan, Terafnamenti, Gesù, Frottembira, Calgiuftie, O Hanina, O Pia, O Helva, O Vergine Maria, e tua flalla Alina, Addiso, Amalla, Besecu, Mister Edna, Daclo, Edna, Cristo, Sconto in ferma tal Papa, Mistirna, le inti, Pismovet, Nit Addis, Smetti, Gisaltnate, che colli tritin, che bissema, Egda, Flat. Islam alik Maria, per grazia memlia al mulei mia, che imbir caente fost in nisa, imbir che il frotta al giuftia e Gesù. Gloria nel Messia, nel libero e nello Spirito Santo. All'erbe mazzin dal burcatorio, missirna le gente fismaveti ad esismec, figi saltnate che culli tritin che fissamai da flar.
Slema lik Maria, per grazia memlia al molei mia, che mbirka ente poste misa, che mbira che il frotto al giuftia e Gesù. A tia, ma molei, e mi strehta deia, mi strehum ma fel pace, amma.

Mi tolmu, o alla rifdani sacramenta loge, pallite la tiftira tal passioni tiec, atina ni tolbu clin imul misero tal gisemud dentiec, e fin hosso fina blaeda da perepitin alfidua tiec, in clitei smissaltan al

Sergio Endrigo, lontano dagli occhi, lontano dal cuore, Sanremo el 1960. Mela, fl-istess festival, fit-tieni parti kienet kantata il-kantanta minn Wales, Mary Hopkin, illi xi kien jieħdu semm ukoll kantanti li mhumiex Taljani. Ħa nisimgħu il-verżjoni ta' Mary Hopkin ta' Lontano dagli Occhi, Lontano dal Cuore, il-ħin il-11:05.

Canzonetta patriottica, composizione di eu stess, che fa mista l'enenzi casisa malta, da che nel cantante malti Mario Bonnici, il gruppo inglese The Four Pennies, che londini number one giovane in Inghilterra, fra il 1964, si chiama Juliet.